Ciò. Ma però iso star io van. Ah bene, ne ciak te clapa. Iso star io van ban show pei sam. Cadaria spanto. Le pu pociasi. An cuker hospuat.